Sentirono le limite della sacca, accusa di calore, ma non sa di